State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

vado, stivo. Ben stitto, stitto, de, ah. Stivo, stivo, ah. Ma vado, stivo.